0: le migliori.
1: Franco Moreno, me basta.
2: Me basta di guardare in tacchi stucchi e camminare a mano fuori mare. Me basta di incontrare per due minuti

0: migliori.
1: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?

0: Natale Galletta. Addio amore.
1: Dentro me conserverò per sempre il tuo sorriso.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremare la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non t'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:59.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
5: Fallo adesso!
4: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

0: compatibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

più pochi lumi. È come doccia che sta serenata, avvocatoia s'accosta.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

chitarra, io poco e lunga. E che bocchio per fare una serenata, per sospirare d'amore, chiano chiano. Parola dolce per una innamorata.

come doccia che sta serenata. Avvocato io s'accosto più vicino e tu ti stringi

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Che bella cosa.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Marsica. Per me scordaite.
2: Che

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Caro amore.
2: Nello amato e Marilena, no core chiuso.
1: Sapessi quanta lacrima che sto chiamando per te. Lacrime che si caressano tutto quanto stessa posta. Goppa sto mondo, stessa nato mare. E tu fu suo padrone.

0: canzoni napoletane. Alessio, viene.
1: Chi sa innamore uno come a te,

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Non lo hai ancora fatto?
4: Non lo hai ancora fatto?
3: Fallo adesso!
4: Fallo adesso!
3: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una canzone.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella. Bella.

mollo manco bene la famiglia. S'astive il caramello del culo, a casa bambole da lui mi allago, si qualcuno mi vota sta malato, e se ma prima di

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.

epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.
3: Come gira con ma volta.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Giovanna Desio, pazzo innamorato.
2: Tu non mi abbracci.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuto la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuto la stessa strada.

0: canzoni napoletane.
1: Tu ci ho debole a me, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Basta una poca, non ci vedo nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel.

Te, tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio,
2: bella. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello a prima comunione.

Canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Bella come a te.
1: Amati

non sono un eroe. Sono una persona tale e quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Che avvica una cosa misteriosa. Non lo sa che succederà a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio è più sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, io tengo solo a te.
1: Tale quale non esiste, non può esistere.

bianco sulla tela, coppa di verino in mano di pensiero, sempre soltanto a te, camera in aria.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025 in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Per
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
5: 377 38 71 638. Punto Caffè.
3: I vantaggi sono sempre di più.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 7 in punto.
12: News.
13: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus è basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, è in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
14: Bella, bella radio.
15: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, io e te, per sempre.

0: Tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Rocco Hunt, Noiorno buono.
6: Questa mattina.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
5: Stasera sì.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata, si matteggio per l'angoro, puro ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvendo, per me si tutto con

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VIP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148, Catania, o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VIP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane. Anthony, senza parlà.
7: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanati, si sapesse che può avere, ti perdesse.

0: E mi piace quando tu mi stringi in mano, quando riesci me ne vaga e mi trattieni.
1: Quando arrivi troppo tardi, tu mi aspetti. Quando rispetti, tu mi fai. E mi piace pure quando troppo fatto amore, tu mi parli se nascessi un creatore. O volessi per sentire sicuro, sicuro che io non te l'assassi.
0: E mi piace quando fai mi

0: Canzoni napoletane.
1: Rico Femiano,
0: Nancy Coppola e Stefania Lai.
2: Io so guaglione.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati il gaggio sbagliato, a te credere sincero l'ho fatto.
2: Franco D'Amore, Non pentirti.
3: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: canzoni napoletane.
1: Checco Dani, ovunque andrai.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 8:02. News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
10: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
9: Non mi piace la loro lettera di risposta, è inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
11: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
9: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che, con lo stesso risultato, vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
12: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa, tra gli altri, non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
13: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova, con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
12: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma, che vince a Parma con finale thrilling e velenoso, da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio, l'1-0 a Verona vale il primo pass nella storia per l'Europa. In coda, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quartultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.
4: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia e con temperature massime che potranno sfiorare o localmente anche superare 25-26 gradi, specialmente sui settori meridionali della regione. I venti inoltre saranno in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
15: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
17: Nicola De Pane, Io con lei.
18: C'è

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta.

0: Alberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Vabbè.
4: La tua vittoria.
5: Ecco, è il nostro obiettivo. Io lo dico sempre.
6: Buongiorno,
5: buongiorno, io lo dico sempre.
6: Sono Francesco,
5: lo dico sempre.
6: Sono svegliato presto.
5: Aspetta, va. Avanti.
6: Prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
5: Eccomi qua, buongiorno. Non vi eravate preoccupate? Che è questa cosa che si alluccica, si spegne, si accende? E che è stamattina questa cosa? Eccoci. Oh, buongiorno popolo di Bellaramini. Mi ero dimenticato di accendere la cosa. Una cosa mi ero dimenticato. Vabbè, vedete, adesso l'accendiamo. Oh, come state popolo di Bella Radio Canzone Napoletana? Eccoci qua per questo lunedì. Noi siamo qua anche oggi per questo lunedì. Sì, oggi è lunedì perché ieri era domenica 10, quindi ci aspetta e ci attende una dura, ma dura, quanto è dura una settimana di lavoro. Proprio ci attende una dura settimana di lavoro. Vabbè, che vuoi? Non bussare, figliozzo, perché non c'è niente pagato stamattina. No. Già questa mattina siamo così in ritardo, quindi figurati se mi metto a discutere con te. No, ti ho detto, dopo. Per il momento io ho salutato il popolo di Bella Radio Canzone Napoletane. Fino alle 10 staremo insieme, io e poi arriverà anche lui, Vittorio, quando si scherzano. Ah, vabbè, sono le 8:20, diamoci altri 20 minuti, dai, 20 minuti. Il tempo che lui prende il tram, lui viene col tram, quindi non è facile. Poi a volte arriva, a volte passa, a volte non passa, quindi sapete com'è. E quindi va bene così. Oh, io intanto faccio ascoltare questa canzone di Fabiana, si intitola Ma sei serio? ehi.

Hai visto? Hai visto? Oh, hai visto? Hai visto? Oh, te l'avevo detto che era così. Buongiorno, Salvuccio Viscuso, buongiorno, buongiorno. Devo salutare come tutti i giorni, quando, perlomeno quando sono presente, l'amico mio Salvuccio Viscuso. Non puoi non salutarlo. No. No, perché poi ti rimprovera, buongiorno in ritardo, poi inizio di settimana, lui ci deve mettere sempre la sua. Lui è come il cacio sul pesce spada, è la stessa cosa, lui è il cacio sul pesce spada, no? Giammente si dice come il cacio sui maccheroni, no, lui è come il cacio sul pesce spada. È in ritardo, può capitare, non è che ce lo dobbiamo fare sapere a tutti. Magari ci sono quelli che hanno acceso da poco la radio e non se ne sono accorti, o la televisione non se ne sono accorti. E beh, noi lo facciamo presente. Dunque saluto un po' tutti gli ascoltatori di Bella Radio Canzone Napoletana. Un abbraccio, diciamo. Spiegami che vuol dire diciamo. Diciamolo. Oh, poi a chi saluta? Vabbè, certo, a Vittorio lo salutiamo, insomma, a Sebastiano Toro e Antonio Mascali, va bene. Un bel brano, ma questa mattina gli metteremo un brano. Una volta si diceva brano comiccio. Tu lo sai, brano comiccio. Adesso faccio ascoltare un brano comiccio. Sì. Prima però abbiamo l'almanacco. Dobbiamo andare con il nostro almanacco di oggi. Perché, cari amici, caro popolo di Bella Radio Canzone Napoletana, oggi è lunedì, è l'11 di maggio, e questo l'ho detto anche prima. Non vi ho detto che questo è il 131esimo giorno dell'anno. Siamo entrati nella 20ª settimana. Sapete che le settimane sono 52. E quindi ancora abbiamo 32 settimane, ancora 31, 30, 30, 40, 50, 21, 552, sono 20, ne mancano 35. Ecco, ci sono arrivato. Alla fine del 2026 mancano 234 giorni, cioè voglio dire, erano 365, adesso ne mancano 234. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, bene. A chi facciamo gli auguri? Beh, lo dico io. Facciamo gli auguri a Fabio. Oggi è San Fabio. Beh, l'amico mio Fabio Famà. Buongiorno Fabio, buon onomastico. Ignazio, oggi Ignazio. Poi San Gigolfo, San Gultero, San Maiolo, San Maiuolo, San Malmerdo, San Moscio, Sant'Antimo, Sant'Evello, Sant'Illuminato, Santa Stella, Sant'Anastasio. Buon compleanno. Vediamo un po' cosa vi devo dire di questo 11 di maggio. Il proverbio del giorno: maggio ortolano, molta paglia e poco grano. È una frase, la parola. Il tuo peggior nemico non può farti del male tanto quanto i tuoi pensieri non contraffatti. Dovete sapere che l'11 maggio, che è nato quest'oggi, è una persona sensibile, è una persona intuitiva, con una forte capacità di comprendere gli altri e creare legami profondi. Che ti volevo dire? 1860 c'è stata la sbarcata dei Mille a Marsala, e 1860, 166 anni fa, o 1000 in questi tempi, c'è stata la sbarcata dei Mille a Marsala. Nato in questo giorno, allora fu che nel 1904 nasciù Salvatore Dalì, artista poliedrico e tra più eccentristi del Novecento, con lo stile onorico, è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. Nel 1932 è nato Valentino avrebbe compiuto 94 anni. E qua c'era bisogno degli amici della cremazione. E vai, pazienza. Poi che abbiamo? Letizia Costa, 41 anni fa. Non è canto, ha prestato di botta alla cera Marianna. Non la conosco, non so chi è. Iniesta. Oggi Iniesta, il calciatore Iniesta, compie 42 anni. Bravo! E poi Bob Marley, scomparsi oggi, 45 anni fa, come oggi scompariva Bob Marley. Dal Buongiorno, scusa, una canzone col miccio!

0: come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Valeria Giuffrida, che stronzo sei, caro Vittorio.
1: Buongiorno.
0: Questa mattina sei venuto col piede, sei entrato tu col piede
1: col
0: sbagliato.
1: Col piede sbagliato.
0: Stamattina sei venuto a
1: io almeno,
0: non demettere così.
1: Io almeno sono entrato col piede sbagliato. Tu non sei entrato proprio. Buongiorno, Salvuccio Viscuso.
0: Oh.
1: Me lo devi tenere. Ecco, se c'è qualcosa che non va me lo devi dire.
0: Mi ha richiesto una canzone, gliel'ho messa, non è contento, ne vuole un'altra.
1: Di chi stai parlando?
0: Di Salvuccio Viscuso.
1: Ho capito. E vuol dire che non era una canzone che...
0: che gradiva?
1: Che gradiva, giusto? Non hai fatto una scelta ponderata.
0: Caro Salvuccio, ecco. Passando un gelataio.
1: Cioccolato, pistacchio, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, come te la sei passata?
0: Come ho trascorso la domenica?
1: Già lo so.
0: Va bene.
1: No, dico, visto che sei arrivato alle 9:20, posso anche capire come te la sia passata.
0: Bravo,
1: giusto?
0: Bravo, tu sei una persona.
1: Non voglio sapere cosa hai fatto,
0: non
1: ma già.
0: Non te lo dico.
1: Non me lo dici,
0: no? Non te lo dico.
1: Non me lo
0: dici. Sei una persona perspicace,
1: esatto.
0: Intelligente.
1: Come vedo i 300 euro falsi qua sopra, sono qua da una settimana, cioè io proverei a sostituirli con quelli veri, vediamo un po' se...
0: Cosa succede? Deve sapere che qua dentro non manca mai nulla, che qua dentro c'è...
1: Lo so. Il rispetto.
0: Sto pensando una cosa che non mi viene da dire.
1: Meglio. Allora, caro Francesco,
0: siamo tutto onesto, ma roba manca.
1: Caro Francesco,
0: dimmi,
1: ti devo dire
0: dimmi.
1: L'Inter ce l'ha fatta.
0: L'Inter l'ha vinto 3 settimane fa, lo so.
1: Tu lo festeggi già da una settimana, quindi...
0: È arrivato Vittorio, l'Inter ora ha vinto, è a 5 punti di distanza.
1: Ancora il Napoli ce la può fare, sbagliavo solo di 10 punti.
0: 10
1: dai.
0: Punti.
1: Ieri
0: avete vinto con Lecce, avete fatto proprio...
1: Ma abbiamo vinto per virtù dello Spirito Santo, non è che abbiamo vinto.
0: I primi 6 minuti ha segnato.
1: Ma lasciamo stare, dai.
0: Vogliamo parlare del Milan?
1: Non ne parliamo proprio. Poverino, mi riferisco ad Allegri, poverino.
0: Allegri.
1: Sul 3-0 non sapeva dove nascondersi. Comunque, non lo so, sta succedendo qualcosa di strano al Milan. Non lo so, ce la farà? Ce la farà?
0: La Coppa dei Campioni, sì.
1: Ma insomma, vediamo.
0: Penso che ce la fa.
1: Lo vedremo.
0: Sicuramente cambierà allenatore, penso.
1: Sì, nelle ultime 2 partite.
0: Non è come Michele, Catania.
1: Michele Catania, giusto.
0: Poi nelle 5 partite che mancano cambia l'allenatore. E poi che fa, ti va a richiamare il vecchio allenatore.
1: Ecco, non si fanno Crela, queste cose.
0: Come ti chiami? Crela. Ma che fai?
1: Comunque, nel corso della trasmissione parleremo anche di Giro d'Italia. Che poi sto Giro d'Italia io non lo capisco. In Sicilia non vanno. In Sardegna non vanno.
0: Quest'anno non vanno.
1: In Toscana non vanno.
0: Non vanno quest'anno in Sicilia.
1: No, cioè, partono dalla Calabria, quando arriveranno oggi, mi sa che arriveranno in Calabria. Sì, faranno le prime due tappe in Italia, partendo dalla Calabria, e poi andranno di qua in là, saltellano. Tutto a nord.
0: Sono dei
1: cessi. No, cessi no, ma comunque voglio dire.
0: Come li chiamano?
1: Un giro d'Italia, che non è un giro d'Italia.
0: Io li farei partire dalla Corsica.
1: Dalla Francia.
0: Vabbè,
1: almeno quella è più vicina, ma dalla Bulgaria. Almeno lì prendono la barchetta e sono già in Italia.
0: Non guardate il Giro d'Italia.
1: Non guardiamo il Giro d'Italia.
0: Niente da fare, non guardiamo il Giro d'Italia.
1: Niente, vedremo delle indicazioni sommarie,
0: la
1: così superficiali.
0: Non ne deve neanche parlare.
1: No, niente. Oh, non parliamo più di Giro d'Italia.
0: Bravo. Parlate del Giro d'Italia. Noi quando farà il Giro della Sicilia ne parliamo.
1: Ecco, esatto.
0: C'è stata la Catania Etna.
1: La Catania Etna.
0: Dell'automobilismo.
1: Come è finita?
0: Tu fai una domanda da $1 milione.
1: Beh, se tu mi dici c'è stata là, vuol dire che
0: perché ho visto
1: sai qualcosina in più
0: sbricciando nei giornali che c'era la salita, la cosa, la Florio, non era Catania, comunque non lo so, hanno corso con le macchine.
1: Ma io non so come devo combattere con te.
0: Hanno corso con le macchine.
1: Eh sì, vabbè, ma almeno informati.
0: C'era Lolita che era...
1: Lolita, che?
0: L'olio è quello che perde la mia macchina. Oggi
1: ancora perde?
0: Oggi gli devo portare la macchina dal meccanico.
1: Pomeriggio?
0: No, stamattina.
1: Ah, stamattina?
0: Appena finiamo andiamo dal meccanico.
1: Ti accompagno io e poi torniamo insieme. È giusto, è perché scusami, accompagno e poi torniamo insieme. Allora, visto che abbiamo parlato abbastanza, non credo che andremo con l'oroscopo subito, ma lo saltiamo un pochettino, quanto basta per fare una breve pausa.
0: Bravo, faccio una breve pausa.
1: Falla.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Non capisco una cosa.
0: Sì.
1: Me la spieghi? Ce la fai?
0: Non lo so.
1: No, tu prima di entrare a parlare... emetti dei suoni.
0: Non sono suoni, ho detto avanti.
1: Emetti dei suoni.
0: Ho detto avanti.
1: Ma io ho sentito.
0: Ho detto.
1: In altri casi.
0: Ascolta, però apri gli occhi per quanto prima di ascoltare. Apri gli occhi, ascolta a me.
1: Gli orecchi o gli occhi?
0: Gli occhi. Prima di ascoltare, apri gli occhi.
1: Va bene, allora cosa
0: se
1: facciamo?
0: Devi camminare, apri le orecchie.
1: Cosa facciamo adesso? Allora facciamo un po' di oroscopo, dai. Cominciati.
0: Comincio io col mio segno, vero? Perché poi tu ti fai lo scorpione. Ma tutto sto polvere ti esce da sta magliettina.
1: Mamma, la magliettina intanto non è una magliettina, è un capo di jeans.
0: Ah, è un capo?
1: Un capo di jeans.
0: Non era un sergente.
1: Questo giubbotto dell'Etna.
0: Questo è un sergente. Hai visto che l'Etna senza neve.
1: Quando? Stamattina?
0: Si sta squagliando.
1: Non ho dato l'occhio a nord.
0: Si sta squagliando.
1: Ok, fino a ieri era ancora...
0: Ah no, ancora ce n'è.
1: Ancora ce n'è.
0: Però
1: ancora.
0: Non è più come gli altri giorni.
1: Sì, sta cominciando a pensare all'estate seriamente.
0: Sta pensando.
1: Anche perché le condizioni meteo dicono che tra un po' ci sarà una ondata di caldo.
0: Per quello.
1: Quindi si sta preparando.
0: Hai capito? Un'ondata di freddo. Come un'ondata di freddo?
1: Allora, andiamo con l'oroscopo.
0: Ariete! Parliamo dell'amore, dell'Ariete, un lunedì un po' introspettivo. Hai bisogno di capire alcuni atteggiamenti degli altri che ti sono sfuggiti. Il lavoro, nonostante la tua solita irruenza, oggi Urano ti spinge a non demordere. E la salute, energia in crescita, ma cura il riposo notturno. Come riposo notturno? Certo,
1: dormito fino alle 9, voglio certo dire.
0: Lo curo.
1: Hai dormito notturno fino alle 9.
0: Avanti col toro, zitto, fatti cazzo.
1: Allora, ma se io lo so, scusa, perché mi devi dire? Lo sa anche Salvuccio Viscuso che ti tiene d'occhio. Allora, per quanto riguarda il toro in amore, il firmamento è molto interessante per te. La vita affettiva e la famiglia occupano il posto d'onore. Per il lavoro, la luna ti sostiene, rendendoti il punto centrale dei transiti odierni. Per la salute, cosa molto importante per il segno del toro quest'oggi, ti senti stabile, molto stabile e centrato.
0: Hai visto? Avanti, va bene, a posto. Volevo parlare dei gemelli, va con su quattro parole per i gemelli sull'amore, sulla salute, sul lavoro. E stringo sì, ma lo devo alzare, quindi perdo tempo, hai capito? Se no poi che fa? Poi mi dici mia.
1: Ci hai perso 10 minuti. Hai visto i gemiti? Quelli sono i gemiti di Francesco. Ora faccio un elenco dei gemiti di Francesco. Ecco, quello è il primo classifica. Poi l'altro.
0: Gemelli! Amore dei gemelli! Ah.
1: Che c'è? No, no, basta, basta.
0: Non lo dico,
1: poi dopo ne parliamo.
0: Non lo dico quello che ho pensato. Come hai fatto?
1: Ah.
0: L'amore dei gemelli va. Dai. Urano. Urano nel tuo segno ti allieta la vita.
1: No, perché lui non se lo ricorda più questi geni.
0: Invitandovi a esprimerti in modo leggero e scansionato, il lavoro dei gemelli. Se ti sembra di perdere tempo con alcuni compiti, cerca un'organizzazione alternativa. Prossima volta te ne abbigura e andata. Ti faccio abbonare da parte, dai 10 minuti in dall'aria. La salute della gemelli. Grande evitabilità, vitalità e chiarezza mentale. Hai capito?
1: È finito?
0: Certo che ho finito.
1: Andiamo con il cancro e poi mi sa che ci sarà l'ultimo. No, altri due. Allora, quindi molto velocemente, ti prego. Allora, il cancro in amore è un momento di cambiamenti molto positivi, quindi bella giornata oggi per l'amore riguardo il cancro. Il lavoro invece, anche se Saturno e Nettuno possono sembrare ancora imbronciati, Giove ti sostiene. La salute, ti senti più forte emotivamente, la tua sensibilità oggi non è una debolezza, ma la bussola che ti guida verso le scelte giuste.
0: Ah? La bussola?
4: Bella radio. Sono le 8 e 57 minuti.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi.
5: Rispondi.
3: Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa in coda, successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
3: Bella Radio.
5: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia e con temperature massime che potranno sfiorare o localmente anche superare 25-26 gradi, specialmente sui settori meridionali della regione. I venti inoltre saranno in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!
12: Sii geloso, sii geloso, sii geloso.

La gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero. E con me cagnolo.

0: Io l'ho trovato un po' stonata questa canzone all'inizio.
1: Sì, può darsi, può darsi.
0: La sentivo, dico, ma come sta cantando Tony Marciano? Ma canta così?
1: Ma non lo so io. Ma... Non l'ho attenzionata.
0: Non mi rendo capace.
1: Lascia stare.
0: Non mi rendo capace.
1: Intanto, amici all'ascolto di Bella Radio, vi informo
0: che non ho fatto colazione.
1: Che... non c'entra nulla.
0: Stamattina non ho fatto colazione. Non so, però.
1: Ma cosa vuoi che ce ne importi a noi se tu hai fatto colazione?
0: No, a te lo dico, occhio che non ho fatto colazione. Basta, vai avanti.
1: Comunque. Allora, è arrivata la perla di saggezza.
0: Ah, subito.
1: È arrivata la perla di saggezza. Quindi se mi dai la basina.
0: Hai visto?
1: La basina.
0: Cioè,
1: tu dormi.
0: Non è che io dormo. Tu
1: quando
0: mi fai
1: uno dorme e dorme.
0: Tu mi fai le cose allora, all'improvviso.
1: All'improvviso.
0: E ci riesci. A farmi cascare nella trappola. Il problema è che ora era.
1: Hai ragione.
0: Allora,
1: allora il mucito.
0: No, tu fai. Parla, discute.
1: No, io non discuto niente.
0: Dillo
1: perché,
0: qualcosa, no?
1: Perché da tre giorni che non ci sentiamo, quindi.
0: Perché tre giorni? Sabato non ci siamo visti, che siamo andati.
1: Venerdì c'eri?
0: Eh?
1: C'eri venerdì? Non t'ho visto.
0: Dov'eri?
1: Venerdì, dov'eri?
0: Senti,
1: sabato e domenica.
0: La facciamo un attimo di pausa.
1: Ma perché? Cosa?
0: Guarda cosa lampeggia.
1: C'è qualcosa che non va?
0: No, guarda cosa lampeggia.
1: Oh, questa è la polizia.
0: Che facciamo?
1: Allora, facciamo un po' di pausa perché ne abbiamo fatta poca.
0: 30 secondi.
1: Sta bene, andiamo a prendere un caffè, dai.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Dilla. Saluta Massimo.
1: Massimo, buongiorno.
0: La moglie Patrizia.
1: E la moglie Patrizia,
0: e
1: salutiamo.
0: I figli
1: salutiamo.
0: Basta.
1: Poi, quanti figli ha Massimo?
0: Ma che erano sette l'ultima
1: sette,
0: volta.
1: Sette, no, che c'è? Cinque.
0: Cinque
1: o
0: no.
1: Sei. Massimo, dici il numero, abbiamo dimenticato quanti figli. E i nomi pure. Perché
0: no, perché non si ruota.
1: Massimo. Buongiorno. Altro buongiorno. Allora, siamo pronti con la perla di saggezza?
0: Sei pronto?
1: Dai, io sono pronto.
0: La mando?
1: La mandi, dai.
0: Prima la basetta, no?
1: La basettina.
0: Abbassa.
1: Allora, siamo pronti, ragazzi, siete pronti? Ascoltiamo la perla di saggezza di Sebastian.
4: Caddi sia l'umale i lauci chi du so lavi arena botta.
0: Hai capito? Chi desidera il male degli altri, quello suo ce l'ha dietro la porta.
1: E quindi?
0: E quindi traduci in italiano.
1: Quindi deve essere
0: se
1: più.
0: Se tu vuoi il mio male, vi ricarrerà la porta, c'è chi dutò.
1: Quello che ti volevo dire.
0: Quindi stamattina offrimi la colazione.
1: Intanto fermo col dito, perché questo dito. No, io volentieri ti offro la colazione come sempre.
0: Digli all'amico Frizio dov'è.
1: Andiamo.
0: E casomai gliela scrocchiamo a lui la stamattina la colazione.
1: Sì. Allora dici dove sei e ti veniamo a trovare. In quale bar, in quale gelateria, vedi un po', dai. Che tra un po' arrivano le granite pure. No, dico, tra un po' arrivano le granite, giusto?
0: Hai ragione, tra un po' arrivano. No, ma già ci sono a Bioscia granita.
1: Sì,
0: e ancora non l'ho mangiato.
1: Diciamo, il periodo non è proprio quello importante.
0: Senti, ce la facciamo? Ce la facciamo il Leone della Vergine?
1: Il segno della Vergine, ma non solo.
0: No, solo no, due.
1: Erano due.
0: Il Leone e la Vergine.
1: Facciamolo, dai.
0: Perché le dovevamo anzi fare prima. Allora, inizio io parlando del Leone. Sì, caro Francesco, inizia tu, grazie. Amici del Leone, l'amore. Cosa vorresti chiarire? Cosa vorresti chiarire?
1: Non c'è nulla da chiarire.
0: Cosa vorresti
1: è
0: chiarire?
1: È quello e basta.
0: Fai valere i tuoi confini in questa giornata. Basta, che chiarire. Allora, il lavoro è sempre che stringi. Nettuno e Saturno mettono alla prova le tue abilità e quindi state attenti. Infine, la salute, energia in ripresa. Senti bisogno di rimetterti in moto, perché la tua legge si sta
1: naturalmente, perché lunedì, quindi come certo, tutti, certo, più o meno, certo, bisogna aspettare per essere al più della salute. Vergine, Francesco, vergine, sì. Fammi parlare della vergine. Per quanto riguarda l'amore, cosa ti è più utile in questo momento? Domanda. Lo devi chiarire con te stesso. Ti deve fare un esame di coscienza. Devi mettere davanti uno specchio e farti questa domanda: cosa ti è più utile in questo momento? Per quanto riguarda il lavoro, agisci con lucidità e precisione. Per la salute, ti senti più ordinato interiormente. La salute migliora se mantieni una routine costante. Ecco, se esci fuori dai binari, la salute se ne va. Quindi mantieni questa routine. E abbiamo finito per questa.
0: Stavo pensando a questa campanellina.
1: Io quando penso a Francesco mi spavento un pochettino.
0: Me l'ha regalata Tony Dandone.
1: Sì.
0: E me l'ha rotta Marcello Ravisarda.
1: E quindi?
0: Perché se l'è cantata.
1: E quindi?
0: È stato Marcello. Se l'è cantata. Ok. Perché io l'avevo capito che era stato lui. E allora lui furba. Detto, sono stato
1: allora
0: io.
1: Tu stai dando già l'indirizzo utile a Marcello affinché vada da Tony Dandone e farsene fare una nuova.
0: Non ha detto
1: era
0: questo.
1: Era questo il tuo intento?
0: Ma assolutamente anche no.
1: Sì. E allora cioè, spiegami.
0: No, ho raccontato la storia.
1: La storia della campana.
0: Esatto, perché Tony Dandone l'ha comprata.
1: Ah, ok.
0: E Marcello Ravisarda l'ha rotta.
1: E quindi basta.
0: È la storia della nostra campanellina.
1: Non è che fai parte di quel famoso detto che ha da intendere intenda.
0: No.
1: La buon'anima di tutto.
0: Non sia mai.
1: Esatto.
0: Senti, hai trovato il muratore quando sei entrato poco fa?
1: Il muratore?
0: All'inizio del cancello, il muratore doveva mettere una cassettina.
1: Niente, nessuna grazie. nessuna traccia.
0: Grazie.
1: Va bene, allora che facciamo?
0: Non lo so che puoi fare.
1: Hai qualcosa in pentola?
0: Sì, sta bollendo il cirorigione. Scinne.
1: Ecco, dai, vai. Bella, sì. Mi ricorda il Tullio De Piscopo.
0: Scende.
1: D'altronde anche lui è.
0: Sì.
1: Di vena napoletana, certo. Super napoletana.
0: Vero, è napoletano quello De Piscopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: se due si, se voglia, due si no? vogliono, se due si vogliono, che codani. Bella questa canzone, bella questa carina,
1: allora,
0: molto carina.
1: Allora, quest'anno dove andiamo al mare?
0: Allora,
1: dobbiamo andare al mare.
0: Dobbiamo
1: cercare il mare pulito.
0: Dobbiamo cercare il mare pulito. E ti dirò di più.
1: Dimmela.
0: Abbiamo tre new entry.
1: Tre new
0: in Sicilia.
1: Bandiere blu.
0: Tre nuove bandiere blu.
1: Allora,
0: la prima.
1: Delle tre?
0: La prima delle tre, San Giovanni Clermo.
1: Bene.
0: Seconda.
1: Gravina di Catania.
0: Gravina. Terza.
1: San Pietro Carenzo.
0: Ma come è indovinato? Queste sono le nuove tre bandiere blu. No. Vi consiglio di andare a San Pietro Clarenza, perché
1: bella,
0: c'è
1: bella.
0: Più aria pulita,
1: c'è aria pulita,
0: c'è l'Etna vicino, insomma. Tutto.
1: Finiste le minchiate?
0: Io ho finito, adesso parliamo delle cose serie. No, dunque, si parlava davvero di queste nuove entrate per quanto riguarda
1: le bandiere blu
0: assegnate alla Sicilia. E precisamente dobbiamo dire che le tre sono Le Toianni, Taormina e Scicli. Ecco queste tre nuove.
1: Le Toianni,
0: Taormina e Scicli. Esatto. È stato l'ennesimo riconoscimento per la Sicilia, queste tre bellissime terre.
1: Le altre tre che invece?
0: No, queste solo tre.
1: Sono le tre.
0: Tra le 14, le tre new entry. New entry.
1: 14 bandiere bianche in Sicilia?
0: Blu!
1: In Sicilia. E le altre 11 ce le hai?
0: E ora te le dico, caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
1: Questo, io parlo e tu vattene a cercare, piano.
0: Mi fai le domande. Pensavo, allora, abbiamo a Messina, nella provincia di Messina abbiamo Aliterme. Lungomare delle Terme. Poi abbiamo il litorale Furcesicolo.
1: Furcesicolo.
0: Ecco, Santa Teresa di Riva.
1: Che è vicino

0: Doiane, da sempre qua, costa ionica.
1: Poi abbiamo Tusa, spiaggia Lampare, spiaggia Marina, Rocca Lumera,
0: sempre fascia ionica.
1: Tutto, oggi
0: tutto a carrere.
1: La fascia ionica, te l'ho detto, no? Quindi poi abbiamo le isole Eolie, poi andiamo a Ragusa.
0: Ragusa.
1: A Ragusa abbiamo la spiaggia di Ispica. Santa Maria del Focallo.
0: Anche lei bianca.
1: Blu, questo bianco tu.
0: Bianco, di sera, bel tempo.
1: Poi a Ragusa abbiamo Pozzallo, le Pietre Nere. A Modica. Marina di Modica. E chi non conosce Marina di Modica.
0: Anche lei bandiera blu.
1: Esatto. E poi abbiamo a Scicli, bella spiaggia di Scicli.
0: Ho capito.
1: Bandiera blu. Adesso, vogliamo parlare anche di qualche altra città, se hai tempo, caro Francesco.
0: Sì, vai, tranquillo.
1: Allora.
0: La mamma lo sa.
1: Allora,
0: la mamma lo sa,
1: quindi allora non c'è problema.
0: Detto,
1: allora dobbiamo andare.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo, caro amico.
0: Sei
1: scrivo.
0: Sicuro che passa l'autobus? O dobbiamo prendere la macchina per andare?
1: No, sicurissimo.
0: Andiamo in bicicletta?
1: No, dico, voglio dire, se lo perdi,
0: l'hai perso, appunto, l'hai perso.
1: Anzi, a proposito di perdere, ti ricordo che oggi c'è sciopero degli aerei. Saranno protetti tutti coloro che viaggeranno dalla mattinata fino alle ore 10 e poi dalle 19 in poi.
0: Quindi mi raccomando, avete mezz'ora di voi che partite entro le 10, partite, dopodiché.
1: Esatto.
0: Abbiamo finito.
1: Esatto. Niente, caro Francesco, chiudiamola qua perché io di mare ce n'ho abbastanza.
0: No.
1: Questa è una delle bandiere blu.
0: Sta fedendo. Bene.
1: D'accordo, dai.
0: Il Giro d'Italia l'abbiamo visto.
1: Oh, allora, volevo dire anche un'altra cosa, ve la diciamo dopo.
0: Sì.
1: No, il Giro d'Italia, tu sei molto appassionato al Giro d'Italia, vedo.
0: Ho visto che proprio.
1: Però dalle ultime notizie.
0: Prima di chiamarlo Giro d'Italia, chiamavano Giro del Nord Italia e facevano prima.
1: Esatto. Comunque ne parliamo dopo, anche se il francese Paul Magnier. Tu che conosci bene il francese.
0: Paul Magnier, oui monsieur.
1: Bravo, continua.
0: Thank you.
1: Ha vinto 2
0: tappe su 3.
1: Su 3, quindi bravissimo.
0: Mi auguro che vinga uno straniero.
1: Guarda che per noi, gli italiani sono anche forti, si è classificato terzo.
0: Vabbè, ma te la posso dire una cosa, ma tanto è il Giro d'Italia, che c'entriamo noi siciliani?
1: Quello senza dubbio, perché
0: quindi, che ce ne frega.
1: Togliere la Sicilia dal Giro d'Italia, diciamo, è stato un affronto.
0: Sì,
1: ecco, questo è un altro dei lamenti di Francesco, metteremo in classifica, poi ve la diremo dopo.
0: Vai.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro
3: ecco,
2: obiettivo.
3: Ecco, per la tua pubblicità chiamaci 330-670-894.
4: Ecco, questo è tutto. Allora, noi concludiamo l'oroscopo di quest'oggi, 11 maggio, con gli ultimi sei segni dello zodiaco.
3: Inizio? Amici della bilancia, vi parlo del vostro amore. Quali compromessi valgono la pena e quali no? Oggi devi farti valere. Il lavoro. Cresce la concentrazione, è un lunedì utile per pianificare le mosse della settimana con oggettività. Per quanto concerne la salute, energia in risalita, ma evita la fluttuazione emotive.
4: Lo scorpione. Allora andiamo con lo scorpione.
3: Vadi, vadi, caro vado, amico mio Vittorio, andare. Che questo ti interessa da lontano, da vicino, volevo dire.
4: Allora, se è, ecco, perfetto, perfetto. Per quanto riguarda l'amore, cosa stai capendo di te stesso? Altra domanda.
3: Cosa stai capendo?
4: Cosa stai capendo di te stesso? Risposta. Parlatene con qualcuno che ti conosce bene.
3: Ma vediamo. Parlone con me.
4: Mi conosci?
3: Come vuoi che
4: mi conosci bene, bene, bene. Ah. Ecco. Allora, mi rifaccio la domanda allo specchio.
3: Fatta.
4: Allora,
3: e no, poi fai così, no, e poi fai allo specchio. Vai
4: allora, allo specchio. Lavoro sì, oggettivo e realista. Alcuni progetti potrebbero avere bisogno di una revisione profonda. Per la salute, vediamo un po'. Ti senti in una fase di trasformazione. Che ridi?
3: Niente.
4: Sono in una fase di trasformazione.
3: Ottimo, ottimo.
4: Ottimo momento per lasciare andare vecchie abitudini. Per il Sagittario, Francesco, vai tu, Francesco.
3: L'amore del Sagittario.
4: L'amore.
3: Quali dubbi ti assillano?
4: Altra domanda.
3: Quali dubbi ti assillano?
4: Oggi cerchi delle domande.
3: I tuoi amici possono aiutarti a vedere le cose sotto una luce diversa. Il lavoro. La fortuna sostiene chi agisce con fiducia. Quindi se tu agisci con fiducia, sei a posto. Se sei un disonesto, cazza male. La salute. Vitalità in crescita, senti il bisogno di organizzarti e basta.
4: No, niente, vado.
3: Vado
4: col Capricorno.
3: No, io secondo me ti devo picchiare.
4: Allora, Capricorno.
3: Anche se ti sputacchio, no. Tu non lo devi dire.
4: Allora, l'hai capito. Ragazzi, per tutti coloro che ci vedono dalla TV, quando io mi comincio a pulire la faccia oppure fare così sulle mani, vuol dire che Francesco mi sta facendo la doccia. Vabbè, lasciamo stare questo. Allora, per quanto riguarda il
3: Capricorno,
4: allora, amore, cosa sarebbe bello fare con i tuoi amici? Anche qui una domanda. Risposta: organizza qualcosa per la serata. Era abbastanza evidente. Il lavoro, periodo stabile ma di riflessione. Stai rivedendo le tue priorità e questo ti porterà a consolidare i rapporti professionali più solidi. Per quanto concerne la salute, ti senti anche qui solido e resistente. Oh, ma oggi stanno tutti bene.
3: Oggi stanno tutti bene. Va bene. L'acquario, e poi concludo con i pesci. Amici dell'acquario, il vostro amore serve realismo nelle relazioni.
4: Non c'è domanda qui.
3: È un punto esclamativo.
4: Esatto.
3: Serve realismo nelle relazioni. Ora ti faccio la domanda. Qual è il progetto di coppia?
4: Ah, c'è la domanda. Cioè, voglio dire...
3: Quali progetti di coppia sono arrivati a capolinea?
4: Risposta.
3: Essere onesti con se stessi.
4: Esatto.
3: Basta. Esatto. Prima il punto esclamativo, un'affermazione, una domanda e una risposta.
4: Tutto segue, tutto un filo.
3: Tutto. Il lavoro dell'acquario? Mese vivace ma con qualche oscillazione. La salute se ne va perché c'è l'oscillazione. No, la salute, energia alterna.
4: Perché, la batteria.
3: Perché è collegata al lavoro. Se c'è il lavoro, bene, se c'è no. La salute. Se c'è il lavoro, scarseggia, la salute alterna.
4: Esatto.
3: C'è lo stress.
4: Allora, concludiamo con i pesci. Concludiamo con i pesci per l'oroscopo di oggi, 11 11 di maggio. Allora, andiamo?
3: Hai voglia, vai, pesce.
4: No, stavo vedendo se c'era qualche domanda. C'è anche qui la domanda.
3: Deve
4: allora, amore. Con la luna nel segno, cosa vorresti capire meglio? Domanda.
3: No, rispondi.
4: Fai domande e non avere paura delle risposte. Puoi domandare la qualsiasi cosa, tanto se ti rispondono così o ti rispondono in un altro modo, non fa niente. Per quanto riguarda il lavoro, l'ispirazione si fa azione, non restare nell'astratto, ma cerca di manifestare i tuoi ideali in modo diretto. La salute, ti senti avvolto da una forza calma, inizia la settimana nel migliore dei modi.
3: Mi spieghi allora, perché Dumont lo devi continuamente toccare?
4: Allora, in definitiva,
3: sì.
4: Per quanto riguarda i segni dell'oroscopo di oggi,
3: sì.
4: Per quanto riguarda l'amore, vi dovete fare una domanda, giusto? Per quanto riguarda il lavoro,
3: mi dovete rispondere.
4: È un'alternanza, un po' così, un po' colà. Per quanto riguarda la salute, diciamo che è abbastanza buona e piena di energia, quasi per tutti. Quindi una giornata ideale.
3: Aria pulita, ci azzecca.
4: Una giornata ideale.
3: Ci azzecca.
4: Aria pulita.
3: Certo.
4: Vado ad aprire la porta.
3: Vai, vai.
4: Vado ad aprire la porta.
5: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bion,

non si l'assaggia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è il capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono state due ore su, forse

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
1: non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: culo pala American, culo pala American.
1: Whisky soder rock and roll,
2: whisky soder rock and roll, whisky soder rock and roll, whisky soder rock and roll.
1: Whisky del rock and
3: roll. Basta!
1: Whisky
3: si era incantato, si era incantato.
0: Aspetta,
3: è finito,
0: che
3: è finito.
1: Grazie. Grazie.
3: Era per noi, giusto?
1: Certo.
3: Abbiamo detto whisky soda rock and roll.
1: Whisky soda, bravi, bravi ragazzuoli.
3: Quindi ti manderei un altro secchietino, ma non oso farlo.
1: No, no, non mi provocare, non mi provocare. Perché loro tu li cerchi. Ma loro tu li cerchi. Ma tu li cerchi.

0: nostalgia. Sentivo la nostalgia, grazie, grazie.
1: Io lo so, io lo so.
0: Grazie, grazie. Morso gentile, morso gentile.
1: Non abbassare che questa. Per questa ci si addice.
0: Era lunga.
2: Bravo, bravo, bravo. Ma oggi
1: la devi smettere di toccare.
0: Stai facendo dei mixage.
1: Devi smettere di toccare.
0: Ah, dai,
1: fammi. Non devi toccare.
0: Fammi un applauso, così ti dico poi un'altra cosa.
1: Qua ti faccio un applauso di campo, perché sulla notizia che stai per dare una cosa seria. E ci vuole un pubblico caloroso.
0: Più che altro ho un pubblico che abbia oltre 60 anni. Ai ai ai. Allora.
1: Ma devi smettere di toccare.
0: Hai finito?
1: Sì.
0: Te le sei passate tutte?
1: Sì.
0: Bravo. Allora io mi
1: ricordo... No, ci potrei mettere anche questo se,
0: quale,
1: ti, se
0: quale,
1: tu fai questo.
0: Quale, quale. Basta questo cavallo, è basta. Sempre lui?
1: Vai avanti.
0: Basta.
1: No.
0: Comunque io mi volevo, ecco, spostare in un altro campo molto più serio. Pronto?
3: Maggiotto!
1: Dai la notizia.
0: Ma quello è il tuo.
1: Dai la notizia.
0: Ultimamente sono andato dal dottore. Giusto?
1: Sì.
0: E allora, dottore, c'ho dei dolorini che cominciano a salire dalle
4: zitto,
0: gambe.
4: Zitto, zitti.
0: No, dico i dolorini, posso
1: sì,
0: parlare?
1: Sì, zitto.
0: Quindi poi dei dolori qui al fianco destro, sì, al fianco sinistro,
1: sì,
0: e un po' al collo che non mi girare.
1: Sta morendo.
0: Ecco, cioè non credo che, cioè voglio dire.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Cioè voglio dire, non mi ha dato neanche una medicina.
1: Te lo dico, il dottore.
0: Il dottore, non mi ha dato neanche una medicina.
1: No, le medicine assolutamente fanno male.
0: E allora?
1: Cioè,
0: tu sai qualcosa?
1: Io so qualcosa, però lascio a te l'onore di dire quello anche che io vorrei dire, ma non lo dico perché lo lascio dire.
0: No, perché io penso
1: riposo.
0: Che la stessa cosa che ha detto mio dottore ha detto anche tuo.
1: E mi ha detto riposo. Assolutamente riposo.
0: Ma che dici? No, a me ha detto al contrario.
1: Cosa ha detto?
0: Devi camminare ogni giorno per 30 minuti.
1: Bravo.
0: Ecco, questa è la migliore medicina a basso costo che abbiamo a disposizione per cercare di far andare il nostro corpo molto più.
1: Cosa fa? Camminando? Quali sono i benefici di questa bella camminata?
0: Ma tu lo sai, Francesco, ormai sei un veterano.
1: Io ho fatto oltre 10.000 passi.
0: 10.000, e quello è buono. Comunque, chiaramente la camminata riduce il rischio di infarto, di ictus.
1: Bravo.
0: Aiuta a controllare la pressione, glicemia.
1: Bravo.
0: migliora l'umore.
1: Bravo.
0: Il sonno.
1: Bravo.
0: E soprattutto, caro Francesco, rallenta,
1: sì,
0: il declino.
1: Bravo.
0: Il declino funzionale legato all'età, ecco, quindi bastano 20-30 minuti al giorno, di passo un po' sveltino, per ottenere benefici misurabili sul rischio cardiovascolare.
1: Ma cioè, una camminata io non toglie il medico di torno.
0: Ah no? Esatto.
1: Ah, ma da pronto, esatto. Ora più tardi ce la facciamo.
0: Una camminata?
1: Andiamo a mettere bianco con la macchina e torniamo a piedi.
0: Ti dirò una cosa.
1: Ah.
0: Stamattina ho perso il tram venendo qua.
1: Perché?
0: E allora mi sono fatto una bella. No, l'ho perso. Voglio dire, non è passato proprio.
1: Ah, ecco.
0: Non è passato proprio, quindi ho fatto una bella camminata. Quindi già metà del lavoro l'ho fatto. Giusto?
1: Sì.
0: Esatto. Lo faremo più tardi, l'altra metà, così completeremo la giornata in bellezza.
1: Bene.
0: Va bene?
1: Senti, ci possiamo assentare 36.
0: Io volevo salutare Sebastiano Toro, che già l'abbiamo salutato abbastanza,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: soprattutto a Luciano. Luciano Colombrida, che è un bel po' che non si fa sentire, ma lui è oberato di lavoro.
1: Sì, operato.
0: No, operato.
1: Ho capito.
0: No,
1: operato.
0: No, sta benissimo.
1: Ah, no, non è operato, è oberato.
0: Oberato.
1: Con la B di Domodossola. Bene.
0: La B di Bologna.
1: Ah, la B di Bologna. la B di Palermo. No,
0: esatto,
1: no, no.
0: Quindi, Bologna. Esatto. Adesso, Fuccio, mi scuso come sempre. Tutti gli amici che ci ascoltano da Palermo, anche a Vincenzo.
1: c'è Vincenzo.
0: Poi
1: Vincenzo,
0: tanti altri.
1: Lui Vincenzo fa lo squillo e chiude.
0: Esatto, fa lo squillo. Ma per dire, sono qua.
1: Vincenzo, chiama che ti rispondiamo al telefono.
0: No, ma quello è un messaggio. Quando tu fai uno squillo, compare il numero. Sì. E allora dici, io sono qua, se volete mi potete salutare. Esatto, hai capito? Okay. Quindi noi lo salutiamo.
1: Se te stai muto, 30 secondi muto, non fai una bella figura?
0: Vai Francesco.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Io ci rimango male se tu non lo dici alla fine.
0: Diciamolo.
1: No, perché sennò è finita. Oh. Quindi.
0: Allora, hai finito di dire le tue ultime per quest'oggi. Oggi ricorda il lunedì, ricordalo. Oggi è lunedì.
1: Mi manca martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
0: E poi
1: andiamo in pausa.
0: E poi siamo in pausa.
1: Poi siamo nuovamente in pausa. Duro il lavoro del nostro duro lavoro settimanale.
0: È più duro, lo sai cos'è? È quello di. Che c'è?
1: Non c'era messo il loop. Niente,
0: che c'è?
1: Non c'era il buco.
0: C'era prima, l'ho visto.
1: Lo so.
0: E poi è scomparso, non lo so, quelle cose compaiono.
1: E poi scompaiono.
0: E scompaiono. L'unica cosa che non scompaiono, i soldi falsi di 300 euro. Non lo so perché, comunque. Allora, volevo dire un'altra cosa. Caro Francesco, per salutare gli amici in ascolto, perché poco fa abbiamo parlato delle spiagge siciliane.
1: Sì, certo.
0: E noi vogliamo completare con una spiaggia un po' particolare. Particolare. Allora, questa.
1: Dove ci sono i nudisti?
0: Ma che c'entra i nudisti?
1: Ma
0: poi dove stanno i nudisti? Tu che lo sai, tu che sei informato, dove stanno i nudisti? Dove stanno, Francesco?
1: Se te lo dico poi ci vai.
0: Certo che ci vado, è normale.
1: E poi allora, quel ciondolino che ti vende.
0: Certo, possiamo vedere.
1: Che te ne fai?
0: Che ce ne frega?
1: Quel ciondolino.
0: Ma che ce ne frega? Comunque volevo dire questo. Rinasce in Sicilia. Rinasce in Sicilia la spiaggia di Gino Paoli.
1: Morto.
0: Non so se tu hai sentito parlare.
1: E lui là ci ha fatto pure la casa.
0: Lui si è ispirato alla canzone. Alla bellissima canzone che non finirà mai di stupirci.
1: Intramontabile.
0: Sapore di sale, sapore di male. Ecco, nacque proprio nella baia di San Gregorio che si trova
1: a Bernovide.
0: A Capodorlando. Nelle spiagge bellissime di Capodorlando.
1: Bene.
0: Quindi diciamo sapore che di in sale, questo ultimo periodo sono stati gli ultimi interventi per il rifacimento che è atteso da anni.
1: Lui,
0: e quindi
1: Gino Paoli è stato il presidente della SIAE.
0: Il presidente della
1: SIAE.
0: Ma tu dimmi.
1: Ma dimmi,
0: quante canzoni ha fatto?
1: Tante.
0: E allora
1: è successo.
0: In parte se lo meritava.
1: E allora tra 29 secondi dobbiamo sparire.
0: E noi spariamo come il fumo di una candela.
1: C'è il meccanico che ci aspetta.
0: Esatto.
1: Deve mettere
0: quindi,
1: la macchina.
0: Quindi dobbiamo tornare a piedi.
1: Dobbiamo tornare a piedi. Cosa dice il medico?
0: Il medico dice fare 30 minuti di camminata, se tu calcoli da lì dove dobbiamo portare la macchina a ritornare indietro, ne occorrono 2 ore. Comunque,
1: alla tua età, ci sentiamo domani.
0: Ciao a tutti, vi lasciamo con l'amico nostro.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 10 e 2 minuti. News.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia e con temperature massime che potranno sfiorare o localmente anche superare 25-26 gradi, specialmente sui settori meridionali della regione. I venti inoltre saranno in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
4: Un'oasi di eleganza.
3: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
4: Diventa la tua spa personale.
3: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto

0: Bellissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ascoltami, non piangere, abbracciami. Sta lucando forte sta passione, in due silenzi fa rumore, e noi non ci facciamo più.

che stai tremando a fa? Avvicinati. Non mi sembra vero averti accanto a me. Che bella sei.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Scendo rosa fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole. Quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Oh, oh, oh.
7: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 11 in punto.
0: News.
10: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio, la 36esima terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
11: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
10: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Giampiero Gasperini.
12: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
13: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia, e quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
10: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci, Pellegrino, stasera con Bolli. Ieri vittoria di Darderi contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposta all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è imposto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
7: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
10: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro-Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia. Successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ugura Kaduti, Bagnaia e Alex Marquez. Infine al basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
8: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, meglio tardi che mai, però è bello esserci. E allora buongiorno per questo 11 maggio del 2026, sono le 11.13, è tardissimo, ma ci sono e ci sarò fino a mezzogiorno per tenervi compagnia per questo lunedì. Così apriamo questa nuova settimana insieme, dai!
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ed è Franco Moreno con Bella Stella. E che ci sarà mai dall'altro lato del telefono? Pronto?
1: Buongiorno.
0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a te Francuccio. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: Inizia una nuova settimana, eh? Vabbè, dai, forza, mettiamoci in movimento.
1: E allora, facciamo due
0: salutini? Sì, sì, vai.
1: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Con Mavilla.
0: Sì.
1: Cognato Leonardo, che è da Nota Grevina. Sì. Stefi.
0: Sì.
1: Abidratta.
0: Sì.
1: Sara da Messina, Franco da Svizzera e Lia da Caltanissetta.
0: Va bene, ok, salutiamo tutti.
1: C'è la Stella do Cielo di Gianni Celeste.
0: Va bene, d'accordo, ti auguro una bellissima giornata, va bene?
1: Altrettanto.
0: Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, devo salutare Bella Stella che già mi ha mandato il suo messaggio. Mi ha detto: sono qua, non potevi iniziare meglio. Stavo per mandarti il messaggino. Mi ha scritto: e tu che cosa mandi? Mandi Bella Stella, eccomi qua. E buongiorno, buongiorno. E poi vorrei salutare chi ha mandato quest'altro messaggio. Ascoltiamolo insieme.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Benvenuta.
2: Volevo dire ai miei due tesori, Davide Guerra, mio marito, e sì, la nostra bellissima Noemi, la nostra rosa preziosa,
0: sì,
2: che siete il dono più bello che Dio mi ha donato. Volevo dedicare loro una canzone di Valentina, Belli io e te.
0: Okay.
2: Un saluto a tutti voi di Bella Radio.
0: Sì.
2: Un bacio a te grande. Ciao Milena. Ciao, grazie.
0: Ciao cara, ciao, ma di cosa, grazie, ma di cosa, ciao cara Giusy, ciao cara. Andiamo avanti ancora, sentiamo quest'altro messaggino, dai, ce n'è un altro, è sempre vocale, sempre vocale.
3: Buongiorno Milena, sono Stefi, sono da Temeri, Milani, Savoia, sì, Villa, Francesco, Marcello, Stefano, sì, mio marito affendissimo, Nenze Preziosa, Stefani, Agata Consoli, Federica Rosso, dove venisse Andrea Sabo Prezzoni. Passo da Franco Tramestieri, Franco la Svizzera, Bettazza, Sara Messina, Vinscolo Calogero. Mi vedo benissimo, la canzone di su tutta vita mia, grazie mille.
0: Tutta vita mia, sei tutta vita mia. Va bene, su tutta vita mia. Va bene, va bene. Sentiamo.

0: saluti. Hai detto tutto. Va bene.
1: Sì, la canzone è quella là. Già,
0: va bene, va bene. Ah. Ciao.
1: Ciao Milena, domani.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: canzoni napoletane.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit and da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377 351 6068.

0: consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
1: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Per tu, Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quando non mi duesimo con mio, alle da che stavolta. Poi dal mare voglio tutti i panni, due insieme che mio.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
6: Delizia di profumi e sapori.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: questa è Bella Radio, canzoni napoletane. Ancora buongiorno belli, buongiorno, benvenuti. C'è il buongiorno da parte di Luigi che dice così: se è possibile volevo ascoltare un brano di Carmelo Zappulla. Cuore, grazie, saluto tutto lo staff. Ma sì, arriva tra poco cuore. E poi sentiamo quest'altro di messaggio, questo è vocale, ascoltiamolo insieme.
1: Ciao Antonelluccia, sono Ciao. Il tuo Ciccino bello.
0: Ah.
1: Oggi si festeggia San Ignazio de Leoni. Mi fai ascoltare qualche canzone di Antonio Cannata?
0: Va bene, va
1: Io
0: bene.
1: Io ti telefonerò. La voglio dedicare a Napoli Fish, poi saluto a Sebi. E...
0: va bene, salutiamo tutti quanti, ok. E...
1: un bacione alla mia pupa Stefania Annino. E niente, un bacione a tutti, buon inizio di settimana.
0: E ciao anche a te, dai, ciao anche a te. Sentiamo quest'altro di messaggio. Intanto io volevo salutare la bella Santina. Ciao Santina, un bacione grande. Saluto anche Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish. Buona giornata, miei cari, buona giornata. Sentiamo un po' qui che cosa c'è. Sentiamo questo messaggio.
2: Buongiorno Milena, buongiorno, buongiorno inizio di settimana a tutti quanti.
0: Buongiorno.
2: Saluto a Francesco di Palermo, a Francesco della Svizzera,
0: sì.
2: A signor Vincenzo, a Sara, a Giusy, a Stefi,
0: a chi?
2: Come si chiama quello di Palagonia? Ve lo dimentico.
0: A Pippo.
2: Di Palagonia, mi sembra. Pippo. Ma c'ho mai i bambini. A Marilla, a te con tanto amore, bella mia. E i miei
0: grazie,
2: figli.
0: Tesoro.
2: E sì. I miei nipoti, i miei sostegni. E una bella canzone di Carmelo Zappulla Luigi Vicchiareggi.
0: E oggi ti faccio ascoltare Uwa. Cuore Uwa. Oggi ti faccio ascoltare.
2: Aspetta, ancora non è finito. L'agonia.
0: Ma quale ciccino, è Pippo? Ma quale ciccino? Madonna mia, che purpurri che ha fatto, che purpurri che ha fatto. Comunque, vabbè, dai, sentiamo quest'altro. Dai, sentiamo se questo.
3: Buongiorno Antonella, sono Francesca.
0: Ciao Francesca,
3: la cugina
0: ciao.
3: Di Sandina.
0: Sì.
3: Mi fai ascoltare un bel brano di Gigi Finizio.
0: E l'abbiamo ascoltato. Lo dedico
3: a Peppe Farina, a mia cugina Sandina. E a tutto lo staff e anche a te. Un bacio grande, grande.
0: Grazie.
3: Non
0: un
3: mi
0: bacio
3: sono fatta
0: anche
3: sentire
0: a te.
3: Che sono stato poco bene.
0: Vabbè,
3: sto facendo
0: dai.
3: Degli accertamenti.
0: Riprenditi presto. Sì.
3: Ma speriamo bene.
0: Riprenditi.
3: Un bacio, una buona giornata e buon lavoro.
0: Buona
3: ciao,
0: giornata.
3: Ciao bella radio.
0: Ciao bella, ciao anche a te. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare lui, Antonio Cannata, con Ti telefonerò. Ma a proposito di Gigi Finizio, l'avete sentito che prima abbiamo ascoltato Voglio Lei, vero? Abbiamo già ascoltato.

0: telefonerò. Lui è Antonio Cannata della canzone che ci ha richiesto lui, Francesco Calogero. Buongiorno, benvenuto ancora una volta. Benvenuti ancora una volta a tutti voi. Ma io volevo salutare chi, dove, cosa, chi? Il signor Contarino volevo salutare. Buongiorno signor Contarino, e saluto soprattutto tutto lo staff del ristorante Il Nespolo. Oh, dice, ma perché? Ma come mai? Ma come mai Il Nespolo, questo grande ristorante, questo ristorante dove si mangia pesce, buon pesce, dove si mangia veramente bene. E io ci sono stata venerdì sera. Ah, guarda, veramente uno staff fantastico, tutti, a cominciare dallo chef fino a chi serve in sala, ma tutti veramente strepitosi. E veramente ho mangiato da Dio, abbiamo cenato magnificamente, pesce fantastico. E poi comunque veramente devo parlare dei paccheri che erano fantastici, veramente qualcosa di straordinario, ok? Qualcosa di straordinario. Oh, ecco, e tutto il pesce era fantastico. Ma che vi dico, insomma, veramente estasiata assolutissimamente. Guarda, va bene, io volevo salutare, ripeto ancora una volta, il signor Cosentino e tutti coloro i quali ci hanno fatto mangiare, me con tutto il mio gruppo, che eravamo insomma lì a tavola, veramente da Dio. Andateci, io ve lo consiglio. Saluto ancora una volta tutto lo staff. Dove si trova questo ristorante fantastico? Ve lo dico subito. Allora, si trova esattamente ad Aci Trezza ed esattamente di fronte il mercato ittico, quindi di fronte il mercato del pesce. Il ristorante Al Nespolo, dove si mangia pesce e dove di fronte hai questa vista mare fantastica. C'è profumo di mare lì, assolutamente. Allora, il numero per prenotare è il 376-268-2990, ripeto ancora una volta, 376-268-2990, ripeto ancora una volta, 376-268-2990. Oh, ristorante Il Nespolo a Aci Trezza.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Carmelo Zappulla, cuore, c'è qualcuno che mi scrive. Mi dai il numero del ristorante al Nespolo? Ma sì, sì, va bene, già te l'ho scritto, ma io lo ricordo a tutti voi: 376-268-2990. Quello che vi consiglio, a parte tutto il pesce, insomma, l'antipasto iniziale, eccetera, eccetera, tutto quello che... dovete assaggiare assolutamente i paccheri all'aragosta. Ecco, richiedeteli, andate al Nespolo e gli dite che io ve l'ho detto, che vi ho detto che i paccheri all'aragosta sono qualcosa di fantastico, veramente, veramente buoni, buoni, buoni, buoni. Oh, e devo fare i complimenti a tutti, soprattutto lo chef, e comunque, insomma, devo dire che ho mangiato divinamente paccheri all'aragosta. Ecco, al Nespolo sono qualcosa di speciale. Va bene, allora prenotate il tavolo, andate là, mangiate, è qualcosa di fantastico. E devo salutare chi scrive così: buongiorno, puoi mettere Gianni Vezzosi a 19? Vabbè, la metteremo dopo, alla fine, va bene? Alla fine della puntata. E poi c'è qualcuno che scrive, Micaela, ma buongiorno, bella Micaela, la quale dice: mi fai ascoltare Core Mio di Nino D'Angelo? Buon inizio settimana da parte di Micaela. E sentiamo quest'altro messaggino, dai, c'è un messaggio vocale. Andiamo avanti.
1: Buongiorno Antonella, Lia sono.
0: Buongiorno
1: Un
0: Lia.
1: Abbraccio a te e a tutta la speciale famiglia. Sempre col cuore. Saluta Sebastiano e sua famiglia. E ci metti Calamita d'Oro, per favore. Buona trasmissione, sei sempre speciale.
0: Buongiorno anche
1: saluta
0: a te, cara.
1: Saluta Franco, a Mariuzza.
0: Va
1: e
0: bene.
1: A tutti quelli che sono in ascolto.
0: Va bene.
1: A Francescuzzo.
0: D'accordo.
1: Un bacio tesoro, ti voglio bene.
0: Ciao, un bacino anche a te. Va bene, io devo dire che siamo arrivati a mezzogiorno, così, già è mezzogiorno. Io vi devo salutare, ma vi lascio con le canzoni che mi avete richiesto, per cui rimanete collegati, non vi spostate, non andate da nessuna parte, rimanete lì con la radiolina accesa, perché durante diciamo subito dopo sentirete comunque le canzoni, e ripeto, che mi avete richiesto. Ma pomeriggio tornerà qui su Bella Radio TV l'appuntamento con i conduttori, quindi dalle 15 alle 17 ci sarà lui, Marcello Rapisarda, a tenervi compagnia. E poi subito dopo arriva la nostra Mary Milani alle ore 17, sempre anche lei con il suo appuntamento. Che dirvi? Niente, vi lascio con questa canzone, Cuore Papà. Io non so se è questa, Micaela. Ah no, era Cuore Mio, perdono, oddio. Vabbè, niente, abbiamo messo questa, va bene? Ti mando un bacio, bella. Baci, baci, a domani. Ciao, ciao.
2: Figlio mio bello, Cuore Papà tu. Io che facessi per la fava felice? Mi scrive sempre quando torna a casa. E io ti rispondo sempre: torna in presto.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e 7 minuti.
15: News.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace, è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
10: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
15: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
10: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
17: 377-38-71-638. Punto Caffè.
10: I vantaggi sono sempre di più.
18: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
19: Al chiaro di luna, sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VPT and da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori

quando sto solo, quando sto solo non lo sai che come lì, con guarda manca una voglia una mezza via, e tu sai perché.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Si sta macà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta macà, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 13 in punto. News.
12: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i quattro residenti monitorati. Nicola De Muro.
13: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
12: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
14: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
15: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
14: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli che incrocia l'argentino Tirante.
12: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
16: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.
17: Alessio, sono ancora innamorato e te.
18: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora, come succede?

Bella compilation. Posizione numero 14. Enzo Barone e Joseph, voglio esci con te.

bella compilation. Posizione numero 13. Nancy Coppola e Susy Graziano, due compagni.

0: Compilation, posizione numero 11. Bella Compilation, posizione numero 10.
1: Franco D'Amore e Joseph, non è lei.

0: fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 6. Mary Milani, solo amore.

0: compilation torna tra poco. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, le migliori.
0: Nello Amato, a Mugliera più carnale.
4: Soltanto la fotografia, a rete scritte pure mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sia una mujer, sia la compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation, posizione numero 5.
7: Tommy Riccio, una grande femmina.
8: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere, fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutto il giorno sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia.

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio. Sono le 14 e un minuto. News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i 4 residenti monitorati. Nicola De Muro.
14: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
13: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran per 47 anni. Gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner, al Foro Italico alle 15 il numero 1 del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
2: Di questi tempi l'anno passato Di Rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
15: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
2: Aspettando Musetti Rud di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
13: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A, alle 20.45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
16: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
17: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
16: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
17: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
16: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
17: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Nando Mariano, per tutta la vita.
7: Lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu c'hai ragione per campare, se la rigaccia ne

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479.

Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Emiliana Cantone, Te voglio vivere sempre.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane. Angelo Mauro, Se tuo marito sapesse.
4: Una stanza vuota,

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: o vieni. Bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Giusy Attanasio, Mal d'amore.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

Canzoni napoletane. Nico Desideri, ciao papà.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 15 in punto.
9: News.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi, certifica il Ministero della Salute francese, che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della Salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della Commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago, Clavijo, annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai 100 dollari al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Garlasco, nuove indiscrezioni stampa sul fascicolo di indagini della Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Una rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 arriva a sostenere che l'ex amico del fratello di Chiara, nel suo soliloquio poco chiaro, avrebbe indicato l'ora dell'omicidio, o meglio l'ora secondo cui si sarebbe presentato a casa della vittima. Secondo i PM, la fase della colluttazione dell'aggressione dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti, tempi compatibili con la nuova consulenza medico-legale che scagionerebbero con certezza Alberto Stasi. La procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana Dorazio, avendo riscontrato la necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluse. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro, 6-4-6-3, vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. In serata Flavio Cobolli opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Buon

canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto al mondo. Perché io con papà stavamo sempre zitti. Faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
10: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te. Coromino.

0: canzoni napoletane.
1: Bella.
0: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
2: Un'osi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu
5: bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam!

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
0: Nico Pandetta, Nata Not.
6: La notte passata non dormo, su pazienza con sangue ricordo, pure il sangue ma non basta nessuno con te, tutti parole, su pazienza poi chi non risuovo con te, non sto scendo su base tre giorni con

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
1: E succede

0: super grande affare vendere d'aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto.
13: News.
14: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore. Si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti, ha aggiunto Mattarella, perché impedisce di irrigidirsi e di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20.45 ed è tutto, a più tardi.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche
15: in collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cielo sereno o al più lievemente velato. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente assolata, con temperature massime diurne miti e al di sopra della media stagionale. In generale saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi, ma con punte localmente fino ai 33 gradi sul versante ionico. Attenzione, sarà una giornata parecchio ventosa con mari mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
17: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vado abbastanza per fare tutto più facile, quando vado voglia a te, pure si sta ma appiccicata e tu dici non parlami più.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VPTend da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ma non è un segreto. A quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradita. A te che viene a mascherà, con ben rito in mano. Casi la piccia che con me subito vuoi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso. Casi la cima a modo tu.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: Per
4: tu
6: Bella. Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 17 in punto. News.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
13: Ma no, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
12: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Parola da Allegri.
14: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
12: Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagonisti di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1, subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
0: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
15: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
12: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Tutta la gioia di Fabregas per la prima storica qualificazione del club.
16: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, 2 anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città, andiamo promossi a Serie A. E 2 anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare.
12: Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. Tiene banco invece il nodo orario del prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Lega Serie A. Al centro del dibattito l'ordine pubblico e la contemporaneità. Nelle ultime 2 giornate, infatti, le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: "Gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport."
17: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu, stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Oh, oh, oh,
1: bella, bella radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Chitarrella chitarre.

canzoni napoletane. Stefania Lai e Bema, una femmina illegale. Ogni

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede botto. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte vince se perso.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 18. In punto.
14: News.
15: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tennis internazionali d'Italia, in primo piano la sfida tra Jannik Sinner e Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Andrea Pellegrino che batte lo statunitense Tiafo in due set, decisivo il primo durato oltre un'ora e terminato 10-8 al tie break. I due italiani si affronteranno agli ottavi, dalle 19 Cobolli in campo contro Tirante. Delle 54 persone che restano sulla nave Ondius, 28 sbarcano questo pomeriggio alle Canarie, 26 resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Con questo messaggio postato su X, la ministra spagnola della Sanità, Garcia, ha di nuovo aggiornato il numero dei passeggeri della MV Ondius sbarcato oggi. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie avverte intanto che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi in Europa. Un'ora a colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Alessandro Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria segreteria politica minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. Gli anticorpi monoclonali sono oggi la nuova e più avanzata frontiera per la lotta all'Alzheimer. In Italia si attende la rimborsabilità completa. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: La lotta all'Alzheimer oggi ha nuovi alleati, gli anticorpi monoclonali, una nuova frontiera, la più avanzata per il trattamento della malattia che fino ad oggi era limitata a un lieve rallentamento dell'evoluzione con farmaci che non agivano direttamente sulla biologia della malattia. Massimo Filippi, professore ordinario di neurologia Università Vita Salute San Raffaele.
14: Oggi lo scenario è totalmente cambiato perché gli anticorpi monoclonali sono innanzitutto anticorpi monoclonali contro l'amiloide, cioè anticorpi monoclonali che a livello cerebrale rimuovono una delle due proteine patologiche che si depositano in corso di malattia di Alzheimer, specificatamente l'amiloide, e quindi ovviamente agiscono, diciamo che sono i primi farmaci che agiscono sulla biologia della malattia.
8: Attualmente questi anticorpi sono parzialmente disponibili in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha proposto un'approvazione senza rimborsabilità in attesa di un'ulteriore valutazione.
15: Ed è tutto, a più tardi.
16: Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cielo sereno o al più lievemente velato, e nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola, favorirà una giornata stabile ed ampiamente assolata, con temperature massime diurne miti e al di sopra della media stagionale. In generale saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi, ma con punte localmente fino ai 33 gradi sul versante ionico. Attenzione, sarà una giornata parecchio ventosa con mari mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio.
19: Bella Radio. Canzoni napoletane.
20: Me lo conti.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Chissà. Sapere.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Francesco Merola, parla con me.
9: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.

0: Canzoni napoletane.
1: Franco Calone, Sta vita da Cagnano.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Gianni Fiorellino e Sidamia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
0: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
0: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 19 in punto. News.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie e le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania. Sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
4: L'economia.
7: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai 100 dollari al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin, in un evento a Milano, rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche e sulle carenze di cherosene apre all'importazione dagli Stati Uniti.
8: Per quanto riguarda il cherosene aereo abbiamo discrete capacità di raffinazione, però è chiaro che a livello europeo la conseguenza è quella di più globale, pertanto si tratta di capire da dove proviene, se si riapre il Golfo Persico, che è un grande produttore di cherosene aereo, oppure si va sul cherosene americano, che ha anche caratteristiche diverse.
7: Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo Enave, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio, con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. In una ricerca comparata, qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, Vasemi ancora.
1: L'infernaggio passate tutta vita e mostro un paradiso insieme a te. Quando mi vasi tu

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane. Gianni Celeste, a fine e chi sta amore.

prima che me ne vaga, ti cercano fa ora. Non mi può negare. Io credo che ti cerca, non lo posso fare. Stasera, quando ti entri in braccia,

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
10: Radio. Canzoni napoletane.
11: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
12: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: canzoni napoletane.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, Casa Catalano?
3: Sono Guidonino Esposito.
4: Carmelo Zappulla.
0: Pronto, Lucia?
5: Chiamma

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo da tu. Bella Samma sta Lucia, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che... Samma sta Lucia, addio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Nino D'Angelo, sì, ci stai e tu.
4: A che

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Io tengo cane, vuoi tuo cane?
1: Voglio un gatto silvestre.
0: Ma che tu sta a Palermo?
1: E io lo voglio.
0: Non ce l'ho.
1: Signor Gianni Flexi.
0: Ma che cazzo.
1: Ma un nie.
2: Canzoni napoletane. Mr. Hyde, su Lucute.
3: Quanti vota basta tu? Per fare tutto più facile. Quanti vota voglia te? Ora si sta a appiccicata. E te riga non parliamo più. Perché solamente tu fai più bello che sta vita solo tu. Che stasera pure la luna è troppo scura si te guarda. E chi sto occhio

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto.
9: News.
10: Buonasera da Daniele Obaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri degli esteri europei, intanto, primo passo contro i coloni israeliani, suscitando le dure proteste di Tel Aviv. Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziali aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
10: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La Premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della Cultura Giuli e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi. Un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione, legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche, che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della Premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate tre operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
4: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
10: Garlasco, nella ricostruzione della procura di Pavia all'orario delle 9.30 diventa fondamentale per ricostruire la dinamica dell'aggressione e dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indiziato Andrea Sempio. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi rieletta e reinterpretata, in un soliloquio il 34enne abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie-break. Al Maradona la terz'ultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Se da un lato infiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per due soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico del rossoblù così alla vigilia.
12: Non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante. Dobbiamo farlo domani.
9: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
10: Ed è tutto. Buona serata.
6: Canzoni napoletane.
13: Alessio con Barbara.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Bella. Canzoni napoletane. Fabiana, mi piace, però non ce lo dico.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Natale Galletta, si me parlano e te.
1: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspettare? Io solo a te non riesco mai a scordare. Ma corro, sai,

è sbagliata, ma te voglio ancora. Nessuno sa, ma si sembra tu.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Mario Forte e parole d'occore.

0: gioia nostra, suo papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo alla vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può caremo. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per coccorone, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a fronte a sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo stamane ci ha lasciato, ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mauro Nardi, Guerra e Pace.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era pavo che tu mi piaci, ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Giovanna De Sio, So pazza e te.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: la radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, non raccontargli mai.
3: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorà. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

Canzoni napoletane. Joliet, episodio d'amore.

0: canzoni napoletane.
1: Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?

canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Yes.

0: Gaetano Rizzo, O Film e Chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei?
8: Che non è niente per me, ma che sciocca sei?

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Joseph, cuore mio,

0: canzoni napoletane.
1: Bla bla bla bla bebe, Granatino.
2: Ivan Granatino mi ama.
1: Senta come suona la musica.

tu come si tutte cose. Si mare che eri spiro, si udiamo che passa sempre insieme a te. Tu sia vita mia, sia vita mia.

canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 23 in punto.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Katia Mauro, Close for Love.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Racco Ant, stucore t'appartenne.
2: Anori.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.
1: Simo

0: della radio. Canzoni napoletane.
1: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: canzoni napoletane. Franco Staco, fra 100 anni ti voglio ancora bene.
1: Tu confrontavo mille cose, basta che non restava chiuse.

stamma in coppa stessa lì, la vita tua è pura mia, l'affanno tuo so pure mia. Ti sento che stai rindo all'aria, dentro ogni mio respiro,

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Rosario Miraggio, come vivi tu?
2: Ma nasco un istante dove si è nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme. E si sapesse che non ti cercasse più. Facesse

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno, a coppia più bella Romunno.
1: Non ci credeva, e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo, senza manco pensare, ci

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: Italia.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella Radio.

0: Bella Radio, ogni giorno dalle 14 alle 15 Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia. Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto